0: dobbiamo essere zitti, sì, no. Perché parleranno i nostri amici. Contenim tants que començarem escoltant les salutacions que ens han enviat due amics que mi hanno rubato il cuore quest'anno. Són Giampiero Silvestri i Marco Nascimbene da Sitges.
1: Buongiorno belli, sono Giampiero della Sociaria e ho partecipato a Ce la faccio con il fantastico gruppo di ragazzi divertentissimi. È veramente stata un'esperienza indimenticabile, molto interessante, divertente. Poi la merenda buonissima, fatta in casa Ferrero Rocher, davvero davvero spettacolare. Vi saluto e a prestissimo.
2: Ciao a tutti, sono Marco Nascimbene. Ho assistito circa due mesi fa al programma Ce la faccio, è stato bellissimo, è stato divertente, sono stati tutti fantastici e devo dire proprio che ho dei bei ricordi di quell'ora e mezza trascorsa insieme a Jurens, a Rosa e a tutti gli altri. Grazie di cuore, baci e abbracci a tutti e viva l'Italia! Ciao!
0: Viva l'Italia!
3: Che ci mancava questa frase?
0: Oggi non mancherà. Questo due mi hanno rubato il cuore. Questo tre che ascolteremo ora sono...
3: Ma se tu non hai cuore...
0: No. Mio cuore comune son
3: sono troschista.
0: Cuore troschista. Sono dal mismo paesino als nostres tres convidats da Sardegna.
4: Salve a tutti, sono Daniela Bianco e anch'io voglio approfittare questa festa per salutare e ringraziare tutta la redazione del programma Ce la faccio. Devo dire che per me è stata un'esperienza molto interessante e divertente quella di partecipare al programma. Invio un in bocca al lupo, un gran saluto e buone vacanze.
5: Ciao a tutti amici e amigues, sono Samuele Arba e voglio salutare l'equipe di Ce la faccio per questa seconda temporada. Voglio salutare anche tutti gli amici italiani e catalani che parlano italiano e che ci ascoltano. E niente, un salutone, auguroni, buona estate a tutti e ci vediamo per la prossima stagione di Ce la faccio. Ciao ciao.
6: Hola Lorenzo, sono Carlo Muresu e niente, ti parlo per dirti che sono venuto da voi a fare una serata simpatica. Abbiamo parlato di tante cose, soprattutto di mare, e questo è stato veramente carino, interessante, e quindi soprattutto ricordo che abbiamo mangiato un gelato buonissimo e niente, ti faccio gli auguri per il programma che è stato una bella esperienza. Ciao Loren.
0: Ciao. I un altre bloc, abans d'acabar, perquè per aquest programa ha passat gent diversa.
7: I tant.
0: Ma molti estar de la cucina. Ora escoltarem il grande Toni Greco, il grande Davide Murolo, il grande Davide Adorno e come no, il grande, sicuramente, Jerry Salamone.
8: Ma Ce la faccio senza dubbio, è un programma unico, avvicina l'Italia alla Spagna ed è molto positivo questo programma.
9: Fantastico, Ce la faccio, un programma favoloso con invitati incredibili e Ce la faccio.
10: Un saluto speciale per tutto l'equipo di Ce la faccio. Un gran programa que da voz a todos nuestros compatriotas, que somos muchos ya. Un gran abrazo desde el equipo de la Locanda. Un saludo particular a Joan María Llorens, que están haciendo un trabajo fantástico.
11: Un saludo a tutti, sono
7: Jerry Salamone del Come va del Vendrell. Sono stato ospite in radio varie puntate e volevo ringraziare a tutti, è stata una bellissima esperienza e spero rivederci nella prossima temporada, sicuramente.
11: Salve, salve, un saluto cordiale a tutti gli utenti di Radio Ce la Faccio del Vendrell, un saluto particolare a Juan e a Llorenz. E enhorabuena chicos per il lavoro tan meraviglioso che fate, per questa passione che ci avete per Italia. E vi saluto a Davide della trattoria di Davide di Caffrancas, forse sempre Forza Napoli.
0: Perché Forza Davide, Napoli. Davide non si sente italiano.
12: No, non è italiano, è napoletano.
0: Napoletano.
3: Io ho sentito Repubblica. Un odore dolciasso a cannoli che non so perché è venuto in mente adesso.
0: Rilassati. Un po' di musica, maestro.
13: Musica The Color, Serena Brancale, Partenope, il hit dell'estate.

0: adesso canto un'altra cosa. L'estate sta iniziando. Oh, fantastico, ma che peccato, la nostra stagione finisce. Non so se con questa tristezza riusciremo a mangiare la 34esima merenda.
1: Certo, certo, questo si mangia.
0: Ciò nonostante, prima di andare via con la merenda di oggi, voglio rendere omaggio alla crema della società italiana e ci metterò la ciliegina, meglio, tante ciliegine, nella torta, in una torta di pasta brioche. Crema, ciliegie, pasta brioche, sembra proprio che abbia preparato una coca da San Juan. A proposito, vi ricordo di fare gli auguri ai nostri nanni, a Joan Maria e al nostro tecnico del suono.
2: Grazie.
0: Ma torniamo alla nostra torta di brioche, crema pasticcera e ciliegie, che non è certo quello che un catalano immaginerebbe. Oggi a merenda una polacca. Ah, una polacca?
3: La moglie di Lewandowski.
0: Ancora?
3: La moglie di Lewandowski.
0: Non è la moglie di Lewandowski. Non è la Lewandowski. E ancora, una volta ci siamo con uno di quei dolci italiani, il cui nome deriva da un luogo diverso da quello di origine. Perché questa polacca? Perché se è aversana. Aversa è un comune della provincia di Caserta, in Campania, con una storia millenaria. È stata fondata nel 1030 dai Normanni, i guerrieri vichinghi venuti dal nord della Francia. Ma questo non chiarisce ancora l'origine del nome di questo dolce. Perché una specialità campana si chiama polacca? Andiamo fino al 1926, esattamente 100 anni fa, quando una suora polacca del convento delle Cappuccinelle di Aversa preparò un dolce ispirato ad uno della sua infanzia. Questa dolcezza giunse alle orecchie e al palato di un concittadino, Nicola Mungiguerra, che suscitò un tale interesse da indurre la suora a decidere di condividere con lui la ricetta. Mungiguerra adattò la ricetta ai gusti locali nella propria pasticceria appena aperta. Allora, come è fatta esattamente questa polacca aversana? Immaginate due dischi sottili di pasta brioche ripieni di crema pasticcera e con un ingrediente speciale che la rende unica e diversa dalla nostra coca, dalla quale tutti evitano la frutta candita. Nella polacca questo non succede grazie alle amarene sciroppate, quelle meravigliose ciliegie selvatiche che danno un tocco acido e dolce allo stesso tempo e che contrasta benissimo con la crema, come abbiamo già visto in altri dolci campani come le zeppole di San Giuseppe. Prima di andare in forno, la superficie della torta viene spennellata con uovo e coperta di granella di zucchero. Risultato? Un dolce croccante fuori e morbido dentro con la crema tinta di sciroppo delle amarene. Anche si può trovare in porzioni individuali a forma di cornetto chiamata polacchina. Si narra che i coniugi Mungiguerra, visto il successo della loro polacca, fecero una promessa al convento per 50 anni. Ogni domenica, senza mai mancare un appuntamento, portarono alle suore una polacca appena sfornata. Un gesto che conquistò il cuore degli aversani e consolidò la tradizione come prelibatezza domenicale e così festosa che venne offerta a Giovanni Paolo II durante una sua visita ad Aversa, la città delle 100 chiese, nel 1990, e questo rimase affascinato da questa delizia che in effetti gli ricordava un dolce della sua terra natale. I catalani avremmo potuto dare al Leone XIV dei donuts, come quelle che il catalano Costafreda iniziò a fare qui 60 anni fa dopo un viaggio negli Stati Uniti, per vedere se gli ricordavano quei donuts della Chicago della sua infanzia. Ma torniamo ad Aversa, la sua storia e i suoi illustri. È aversano, ad esempio, il grande compositore Domenico Cimarosa, famoso in tutta l'Europa del Settecento per la sua musica allegra e opere buffe. Un personaggio divertentissimo con un rapporto turbolento con i reali. Ad esempio, Leopoldo II gli fece fare un bis dell'intera opera Il matrimonio segreto, ma il Borbone Ferdinando IV di Napoli, a cui compose una oda prima di proclamarsi la Repubblica Partenopea e dopo al suo ritorno al trono, al sapere che Cimarosa scrisse anche la musica per l'inno della Repubblica Napoletana, lo esilio a Venezia, dove morì poco dopo, tras sospetti di avvelenamento, male che si presume avesse portato con sé da Napoli. Amici, il veleno è irreali ad Aversa. Che storiaccia. Lo sapevate che la città è orgogliosa della squadra di calcio adesso in Serie D, che ora si chiama Real Normanna, in onore dei fondatori della città? Dico ora perché appena 3 anni fa si chiamava Reale Aversa, quando il nostro amato...
3: In alto, il nostro amato...
0: Quando il nostro amato Emanuele Filiberto di Savoia la comprò in un impeto di acquisti di squadre di calcio che gli venne nella sua vita piena di emozioni e ogni sorta di cose diverse. L'Italia è chiaramente divisa in due. Da un lato chi adora il nostro amato principe come Pucre,
2: certo,
0: come me.
2: Noi, tutti.
0: Come chi lo ha aiutato a conquistare il secondo posto a Sanremo, come ci diceva Pucre, o a vincere Ballando con le Stelle. E dall'altro chi preferirebbe che il principe dei sottaceti tornassero in esilio e non proprio a Venezia come il Cimarosa. Ed erano proprio tra questi ultimi i tifosi della Versa in quel periodo. Con loro ebbe un rapporto, diciamo, complicato. E dopo uno di questi episodi tempestosi con questi anarchici, la società rilasciò un comunicato in cui affermava che non si sarebbe tirato indietro a causa di una manciata di ultras che non parlavano nemmeno l'italiano. Buff. Neanche un altro giorno le idee senza filtri uscite dalla bocca del principe furono accolte bene a Ragusa, quando durante una trasferta della Versa nella città di Ragusa, dopo la quale la sua squadra perse 6-0 e finì in ospedale con un grave malessere allo stomaco e all'intestino, il nostro Emanuele disse che erano stati avvelenati perché ce l'avevano con lui. L'esperienza di Emanuele con la squadra di Aversa è durata solo 5 mesi. Dopodiché hanno cambiato nome al Real Normanna ed è salita in Serie D, dove per un anno ha incontrato l'altra squadra, che è il fiore all'occhiello, es la nineta dal nostra prinsa. Il Savoia, 1908, di Torre Annunziata, che ha appena portato alla Serie D C. E ora punta alla Serie B in 2 anni e entro 5 anni anche alla Serie A, dice, secondo il nostro idolo. Personalmente, dopo quest'anno in cui ho seguito da vicino le attività del Savoia grazie a Pucre, devo dire che io sarebbe stata una di quelle persone che lo avrebbero fatto vincere Ballando con le Stelle. Emanuele Filiberto di Savoia, da quando è tornato in Italia nel 2003, è un Ken tuttofare, come la bambola Barbie, che svolge tutte le professioni e situazioni ed è sempre impeccabile. Abbiamo visto il nostro erede prezzemolo lavorare come pescivendolo e macellaio, ballare, inaugurare una food truck di cibo italiano raffinatissimo a Los Angeles, cantare e ballare, parlare del bidet o del perché preferisce i boxer agli slip, presentarsi all'europeo, visitare Villa Puccini o la Fiera di Siviglia con la sua nuova fidanzata Adriana Abascal. Un volto noto agli spagnoli da quando ha sposato Villalonga nel 2001. Il caro amico di infanzia di Aznar, a cui affidò la presidenza di Telefonica. Lo abbiamo visto anche pubblicizzare di tutto, dall'abbigliamento più sofisticato ai sottaceti, o delle sigarette elettroniche, dove si ritrae come un povero uomo che dopo aver fumato per 20 anni smette grazie a loro e rullo di tamburi, grazie a loro fa più sesso. Veramente, il nostro ammirato avrà tempo per più sesso? Non lo so. Immagino Adriana Abascal che si chiede cosa diavolo faccia ogni domenica ad andare a quella che palle benedetta partita di pallone.
4: Quest'uomo ha fumato per 20 anni, tosse, divieti, freddo.
5: Smetti, con Fumo Ok hanno nuovo vita nuova. Fumo Ok dove ti pare, come un principe. La grande novità 2013 è in farmacia e in edicola.
6: Fumo Ok, più benessere e più fiato.
7: E più sesso.
6: Più sesso? Ok.
5: In farmacia e in edicola. Fumo Ok, la bionda.
6: Elettronica. la più sexy.

0: Piccola e grande Rita Pavone.
1: La Rita Pavone, sí, sí.
0: Parlando, porque los domingos por el fútbol me abandonas, que era la versión castellà que había. Habíamos escuchado quest'anno pochi canzoni classici. No parlo di Puccini, parlo della Pavone, parlo del Molleggiato.
1: Ancora non abbiamo ascoltato il Celentano.
0: Abbiamo ascoltato Quasimina.
1: Una volta, penso.
0: Dobbiamo fare questo l'anno prossimo.
2: Sì, sì. Mi carico io.
0: Beh.
2: Io offro volontari, diciamo così.
0: Ma del posteriori al secolo XIX.
2: ci proverò. C'è un paio di canzoni del 1400 molto carine.
1: Per l'anno prossimo abbiamo la sfida di parlare personalmente con il principe.
2: Sì.
1: Io penso che abbiamo questa sfida.
2: Sì.
0: Come Rino Massimo De Caro.
1: Io penso che ce la possiamo fare.
2: Siamo di provare, sì. Per l'anno scorso abbiamo finito già parlando con la canzone.
1: Sei il nostro principe, il nostro erede.
2: Sì, no. Il nostro eroe.
0: Più persone.
2: Che troschiste. Che troschiste.
0: Più persone da ascoltare. Sono tanti.
3: Tanti amici.
0: Che si è fatto tutto quest'anno. Che ora ascolteremo. Uno geniale, Roberto Facendola. Ascolteremo Paolo Giordani. Ascolteremo un classic dell'anno passato, che è Antimo di Salvi. Ascolteremo un amico di Jean-Marie, che è musicista, RS. E anche Olga Annunziata della Piccola.
4: Ciao, Radio Ce la Faccio. Sono Roberto Facendola d'Altamura in Puglia. Sono stato da voi il 4 giugno, sono stato ospite da voi e posso dirvi che è stata un'esperienza davvero bellissima. Grazie di cuore per avermi invitato e per la splendida accoglienza. Posso dirvi che è stato un momento speciale che porterò sempre con me nel cuore. Vi mando un grande abbraccio dalla Puglia, ad Altamura, ci vediamo presto.
5: Ciao, sono Paolo Giordani, italiano di Roma. Viva il Vendrell e ascolto il programma Ce la Faccio, in onda tutti i giovedì alle ore 21:30. Un saluto a tutti gli italiani che hanno partecipato al programma e ci ascoltano, a tutto lo staff della radio e, in special modo, alla bravissima pasticcera che ci allegra il programma con le sue squisite merende. Ci risentiamo la prossima stagione. Buone vacanze da Ce la Faccio.
6: Ciao amici di Ce la Faccio, sono RS e vi ascolto da Napoli. È sempre bello ascoltare il vostro programma. Vi ringrazio per questo magnifico programma italiano-catalano che dà l'opportunità all'estero alle mie canzoni. Avete già ascoltato in passato tramite Arti di Occhi e questa volta ci sono due nuovi brani, uno è in lingua napoletana e si chiama Ulisse sta con te e un altro che in lingua italiana e si chiama Un po' di me. Spero vi piaceranno, vi abbraccio tutti e in particolare un abbraccio grande al mio amico Jean-Marie. Grazie e ce la faccio a tutti. Grazie, un bacione, grazie.
7: Benvolguts amics de Ce la Faccio e siamo un gran player. Saluda tots els oients d'aquest meravellós programa. I no només els oients, sinó també els creadors, els autors i participants d'aquesta meravellosa iniciativa. Em dic Antimo de Salve, soc anestesiòleg especialitzat en el manis de dolor a la província de Tarragona. Qualsevol tipus de dolor pot ser tractat a la meva clínica, millorant la teva qualitat de vida. Salutació a tothom, gaudim del programa. Visca Catalunya e viva l'Italia!
8: Ciao, sono Olga della libreria La Piccola e saluto tutti i radioascoltatori della trasmissione Ce la Faccio e un grosso in bocca al lupo per il prossimo anno a tutta la squadra della trasmissione. Ciao!
0: Bene, grazie Olga. Grazie. Che casco, sono rollo, eh? Sono tutti incantatosi, tutti e tutas. Abbiamo goduto, è corretto?
3: Sì, i tots volen tornar.
0: I tots volen tornar.
2: Xalato, puoi dire pure.
0: Pel berenar, eh? Però ha arribat un moment clau del programa, perquè si hi ha qualque persona que, com noi, però a la inversa, fa de la Catalunya, de la Itàlia, la mateixa història, i és amic nostre, i jo diria que és el nostre padrí, questo è il grande Enrico Ianiello.
9: Ciao amici di Ce la faccio, sono Enrico Ianiello, ci siamo sentiti molte volte in quest'anno e spero che ci sentiremo molte volte anche l'anno prossimo. È stato bello condividere del tempo con voi, parlando di libri, parlando di teatro, parlando di arte, parlando di Italia e parlando di Napoli. Quindi grazie e in bocca al lupo, e ce la facciamo e ce la faremo sempre. Grazie e a presto, che vagi molve. Ciao a tutti.
10: Grazie Enrico, l'hem de felicitar perquè aquesta setmana ha sortit a totes les publicacions a Itàlia que farà una nova fiction, que és una fiction que serà la tercera temporada, però que incorporarà el nostre Enrico Ianiello també. Per tant, el veurem aviat a la televisió, a la RAI.
0: Farà despatxator...
10: No ho sé, això encara no se sap. És una fiction que el protagonista és un advocat.
0: Fora despatxador.
1: I espectador i catalani lo conozco, no? La sèrie Tibú, com si fos ahir.
0: Sí, com si fos ahir, ho hem vist per TV3, a més hem anat...
10: El teatre.
1: Un casertano. Habrà menjat anche lui la polaca.
10: Segur.
2: Sí, perquè no hi ha encara, no, eh?
10: Segur.
0: Paciència. De les agrupacions de testimonis que podíem fer, n'hem fet una de Ragazzini. Mm. Una mama, la mama d'una mama, una altra mama i encara una altra mama, Laura Minguell, Albertina del Lungo, Giulia Belisai i Daniela Belvisi.
11: Hola, sóc la Laura Minguell del Lungo i vaig estar a la transmissió Ce la faccio de Ràdio Vendrell. Em va agradar moltíssim estar a companyia d'aquella gent tan simpàtica i, sobretot, em va agradar molt la merenda. Així que us recomano escoltar la transmissió, que és superguai, i poder aprendre l'italià també. I, sobretot, us recomano anar-hi, perquè així podreu tastar les boníssimes merendes de la Rosa. Adeu!
12: Bon dia, Radio Vendrell. Jo sóc l'Albertina del Lungo, Giacchetti, de Minguell, che sóc una iaia, una abuela italo-catalana. I aquí, a la Costa d'Or, tinc quatre nenes i dues més a Roma, perquè sóc de Roma. He passat una tarda amb la trasmissió Ce la faccio i ho vaig passar molt bé i em vaig sentir a casa, i gràcies a tots, i us recomano tornar a ascoltar aquesta ràdio. Adeu.
13: Ciao a tutti, sono Giulia Belisai, sono stata ospite al programma Ce la faccio e volevo ringraziarvi per l'accoglienza ricevuta e il bel momento passato insieme a voi. Un grazie speciale va a Rosa e alla sua merenda, che mi ha fatto scoprire una torta, la torta beneventana, che non conoscevo e mi è piaciuta da morire. Grazie, grazie mille.
14: Ciao a tutti, sono Daniela. E vorrei mandarvi un caro saluto e farvi i miei complimenti per mantenere viva la passione per l'Italia attraverso la radio. Grazie per condividere la cultura, la sua gastronomia, le sue tradizioni e quello stile di vita che tanto ci ispira. È un piacere ascoltarvi e viaggiare anche solo per qualche minuto attraverso ogni puntata. Un forte abbraccio, vi auguro tanti successi. Un saluto a tutti e buona giornata. Grazie.
0: Ah, è timida Daniela, la più timida delle nostre ospiti.
1: E anche io voglio salutare i miei professori e professoresse che sono stati qui.
0: Sì,
1: come l'ultima settimana Paolo Gravela e Giulia Belisai, che abbiamo ascoltato appena. Grandissima, e anche che è venuta, non ci ha salutato, ma è venuta anche Michela Dauri, anche una professoressa me.
0: Bene. Allora non possiamo finire questo programmino ultimo senza ascoltare quello che più ha suonato qui,
10: sì, sì,
0: perché la pasticcera e te,
10: sì, sì, ci piace tanto.
0: Siete malati.
10: Io adesso lo stavo ascoltando alla macchina, venendo, és Achille Lauro, che va fer un concert a Roma impressionant, i a Milà també, i l'escoltarem amb un dueto cantant amb Antonello Venditti a Roma, amb la cançó Que tesoro que sei, una cançó que va sonar en directe fa pocs dies a un concert
1: bellíssima
10: a Roma.
1: Bellíssima.
15: A volte la realtà sono i sogni.

0: Un'altra cosa che abbiamo fatto qui è ascoltare gente come noi.
1: Sì.
0: Uno di Bonastra, uno dell'Andrea.
2: Ascoltare o sopportare? Che ho un po'.
3: Ci hanno sopportato.
0: No, allora. Direi io sì. Parlare con gente come noi, catalani, ma che parlano l'italiano, che amano l'Italia e che hanno passato per qui. D'aquests també n'hi ha uns quants, i d'uns quants tenim molt testimoni. El primer que sentireu és el Lluís Cintas, que el dia que va venir no va parlar italià, però avui sí. Després escoltarem la Gemma Ruiz, que se'n va anar de viatge de fi d'estudis a Roma, i va quedar molt impressionada amb les coses que tu explicaves.
2: Òbviament.
0: La Laura Ramírez, que fa aquells vídeos...
2: La segueixo.
0: Molt bé.
2: I són interessants, eh?
0: I el nostre editor, Òscar Ramírez. Aquests són els altres catalani.
4: Ciao, cari amici. Sono molto grato per l'invito al vostro programma. È stato un momento davvero divertente e rilassante, ricco di storie, riflessioni e anche piacevoli conversazioni. Mi sono divertito moltissimo, soprattutto ascoltando i vostri racconti e le vostre avventure italiane, con la lingua italiana come sfondo e con tante usanze italiane da spiegarvi. Grazie anche per aver ascoltato con attenzione le mie esperienze operistiche in quel paese. Tornerò ogni volta que vorrete. Grazie.
5: Hola, sóc la Gemma Ruiz i el dia 17 de març vaig participar a Ce la faccio, parlant amb els meus amics sobre el nostre viatge a final de curs a Roma i parlant sobre una mica com va ser el viatge, què és el que més ens va agradar. I em va agradar molt tenir aquella conversa perquè era parlar amb gent que sabia del que parlaves i parlar sobretot de les obres d'art, de Bernini, de Borromini, en general. I bé, moltes gràcies.
6: Buongiorno a tutti. Sono Laura Ramírez Pallí e sono stata ospitata dal team Ce la faccio da Radio Televisió al Vendrell. E niente, che dire. Mi sono divertita un sacco. I dolci di rosa sono buonissimi e mi sono sentita come a casa. Grazie di nuovo per l'invito e ci tornerei volentieri a occhi chiusi. Un bacio, un abbraccio, ciao ciao.
7: Ciao a tutti e a tutte, sono Oscar Ramírez Dulcet, giornalista, scrittore ed editore. Ho avuto il piacere di essere uno degli ospiti del programma Ce la faccio e voglio dire che ne conservo un bellissimo ricordo. Penso che in questo momento questo sia un programma radiofonico davvero indispensabile, uno spazio unico per capire e conoscere più a fondo questo paese così amato, la Italia, la nostra bella Italia, e soprattutto tutte quelle persone che sono nate lì, ma che per diversi motivi o circostanze oggi vivono qui a casa nostra. Per questo vi dico una cosa semplice: continuare così, non smettere di farlo. Viva l'Italia e avanti con Ce la faccio.
0: Grazie tanti amici. Bueno, queda poquet per acabar, ma io devo fare una domanda a voi. Què ha estat per voi questa seconda stagione?
2: Sei convinto che vuoi rispondere?
0: La verità.
2: No, la verità. Una continuazione di un piacere che non me lo aspettavo. No, e questo programma sicuro si sente molto interessante, la verità, eh?
0: Io credo che questo è il meglio del programma, fare amicizia con gente che tu non lo farias mai.
2: No, no. Se lasciamo a parte a Rosa, che Rosa abita un altro mondo, un altro universo, qui è veramente lo bello, qui è che quello sia una serie di gente che mai in vita mia avesse riuscito a trovarmela.
0: Jean-Marie,
8: è stata una temporada fantastica, amb tants convidats diferents, aquesta volta no només del Baix Penedès, anche de l'Alt Penedès, del Garraf, del Tarragonès, jo crec de Barcelona. Ens anem extenent i cada cop som més els que creuen en aquest programa i els que segueixen aquest programa. Sí, i també a l'Itàlia.
0: Sí, amb una piaga.
8: Sí.
0: Com Itàlia, no? Caríssima pastitxera.
3: Per me, soprattutto, è non lasciare di imparare settimana a settimana. Perché quando cerco delle cose, non solo per fare, sino per parlare, di loro, trovo tantissime cose e poi faccio fatica per dirle tutte. E soprattutto non lascio mai di imparare e di ammirare sempre di più l'Italia e gli italiani.
0: Bene.
2: E per lei, signor direttore?
0: Per me è stato un'esperienza per fare bene quello che non ha niente agli occhi, che la radio è magia. Dobbiamo lavorare, ma fare col cuore e arrivare alla gente. Questo oggi si perde all'Italia, all'italiano qui.
3: E per questo, per fare questo, la clave è il nostro tecnico del suono.
0: Claro. Non possiamo fare niente di quello che facciamo senza il lavoro di lui. Oggi specialmente, è stato incredibile. Beh, abans d'acabar, ens queden dos testimonis. Segur que heu trobat a faltar Maxi Morganti. Ara sentirem el Maxi i acabarem escoltant la veu de l'Ullen.
1: Ciao a tutti, sono Maxi Morganti e voglio salutare e fare i complimenti a tutta la squadra del programma Ce la faccio per questa bellissima seconda stagione che ha portato tanti successi e tanti ascolti. Un saluto speciale agli ascoltatori italiani e buona estate a tutti. Forza Barça!
9: Ehi, che passa, Ce la facers? Soc el Jordi Graell, la veu de l'Ullenda Ce la faccio. Com deia Ibra mentre jugava al Barça, jo sono molto contento de poder participar a l'última puntada de la temporada. Us he seguit des del primer dia i és un piacere poder escoltar cada setmana aquest caos napolitano, així com gaudir cada jovedí de la merenda de la pastitxera trotskista. Només afegir que espero que algun dia es pugui parlar del hockey supista. Congratulazioni e forza Ce la faccio.
0: Aquest és un compromís.
3: Alla fine, la veu de
0: l'Ullent. És un compromís amb el Jordi. El Jordi és el millor periodista esportiu del Baix Penedès, amb diferència, i a més, un dels millors experts en hockey patins, en hockey supista, i hem de dir, que no ho hem dit mai, sembla mentira, en dos anys, que hi ha trasbals de jugadors entre Itàlia i aquí...
10: En portarem un.
0: Exacte. N'hi ha més d'un, eh? Sí, hi ha catalans que han jugat a Itàlia i italians que juguen o han jugat...
10: Tret dos.
0: Doncs vinga.
10: Tres. Apuntem...
2: Jo pujo quatre.
3: I jo pensava que Maxi Morganti dedicaré la puntata di oggi a la porta.
10: No, perquè li hem dit 30 segons.
0: Li hem dit 30 segons.
3: Oh, peccato.
2: Has d'explicar-lo. 30 segons de Morganti, explicar-lo.
0: Hem de dir també que ja tenim deures per l'any que ve, que hem fet molts contactes que no ens hi han capigut aquest any i que els tenim preparats, alguns de certament sorprenents i interessants. Ens anarem molt cap a la capital, hi haurà gent que agafarà el cotxe perquè com agafi el tren no arriba i vindrà fins aquí. E vediamo l'anno prossimo que serà de la nostra vida.
10: Què serà?
0: Mira, una que falta. I abans d'acabar, doncs home, aquest programa s'acaba sempre, quan arriba el final de temporada, amb el seu himne.

0: a l'hora de finir m'hi penja el cuore, perquè oggi non hai detto nessuna parolaccia.
1: No.
2: No, no, meglio così, meglio così.
0: No,
1: no, no, sì. No, no, no. Ci manca qualcosa. L'italiano senza parolacce non è l'italiano.
0: Penso che il nostro amico Gian Maria Pucci ha portato qualche parolaccia.
1: Ah, sono le mie ultime parole della stagione.
0: Le tue cinque ultime parole sono?
1: Cinque solo?
0: Cinque.
1: Ho qui in lista.
0: Cinque.
1: Vabbè, chiacchierone, presuntuoso, pasticcione, pagliacci, paraculo, pastorello, sciocco, sbuffone, imbranato, impicchiato, inetto.
0: Fermi. Vai a fare in culo.
1: Rompiscatole, rompipale.
3: Adesso sta con le parolacce, ma il suo lavoro come ambasciatore con tutti gli ospiti.
0: Sempre quando arriva un ospite, lui fa l'ambasciatore. E queste è.
3: Prima di cominciare
0: un grande esito di questo programma sul lavoro prima di cominciare
1: per calmare
2: fuori onda.
0: Bene, dobbiamo partire col cuore, grazie a tutti quelli che hanno stato qui, che hanno parlato per telefonino, che hanno fatto aiuto strano, la strega, quando cercavamo la strega.
3: Toni Greco, grazie. Tanti
0: che non hanno venuto, e anche grazie a tutti voi, grazie al Gian Marquez, ci abbiamo fatto